radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Am I interrupting something?
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
14: Non ci credo.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Back to the 90s.
17: Dance Floor.
18: 5 agosto 1945.
19: L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

esplosione pari a 20.000 tonnellate di tritolo provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

situazione. 10.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi, probabilmente calcinizzati.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono. Mi prendono e mi tirano. Si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le tre in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: oggi è Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: You know what it is? Radio Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 e 5 minuti.
5: Dance Floor.
8: Master Check. Check. 90.
9: Master Check 90.
8: The Chef.
9: Checco Corvasse.
8: In Council.
9: Daniel's Jack.
10: Eccoci qua, pronti per un'altra puntata di Masterchef 90. Anche questa volta staremo insieme con un sacco di bel sound dedicato alle decade che più ci piace, ma soprattutto avrò l'onore di farmi un'oretta insieme con quella minchia secca di Dance Jack.
11: Io non metto l'amore.
10: E cominciamo. No, vabbè, dai, metti qualcosa.
11: No.
10: Lo so che se non mixi poi dopo...
11: In bianco per un'ora.
10: Vai. Vabbè, ho bisogno di te. Ma metti la musica, ho bisogno di te, ti prego. Ti leggo il LED, ti posso leccare il LED?
11: No!

0: dei pezzi dove c'era una cassa anche piuttosto importante. Dall'89, io poi vedo 9 finale 69. Queste robe al contrario. Facciamo il programma al contrario. Vieni tu a parlare, io vado dall'altra parte e leddo mixo. Lasciamo stare. Stai forse insinuando che io non sappia mixare? Hai ragione. Comunque, Let the House dall'89 è un pezzo che mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo riproposto perché la playlist l'ho fatta io. Stavo per ridere già prima di sta micchia. Non fosse per te, tutto questo non sarebbe possibile.
1: Bravo.
0: Grazie, va bene così.
2: Gigante come le carte di culo?
1: A capo.
0: Dopo dischi con Let the House, ascoltiamo i Datura, The Sign dal 97. Chi è che c'era con loro? Double D.
3: Non poteva
0: perché aveva fatto cosa?
3: Non parliamo insieme!
0: Va bene!

0: cioè brutta dal punto di vista musicale, perché poi la cantante, immagino, di Chase è piuttosto figa, e invece la faccia da ferro da stiro che cantava con Everything But the Girl era un attimo brutta brutta sul serio lei, ma brava brava, cioè una brutta ma brava, l'altra brava ma brutta, vabbè, quella cosa, cioè, hai capito? In ogni caso, rispetto a Chase con Stay With Me, ci colleghiamo con una fonte autorevole, Google Translate, per ascoltare la viva voce del Google Omane che ci fa la sua versioncina.
1: Prendi giù al bagno, ancora verde, sì. L'invidia senza freddo, rimani con me adesso, rimani con me adesso,
0: ma senza
1: rimani
0: freddo.
1: Con me adesso, rimani con me adesso.
2: Va bene, dai.
0: E andiamo avanti con Blackwood, Peace del 98, in Mastercheck 90.

0: mangio con chilling un po' di francese, un po' di French touch, una roba molto raffinata. Mi. Je suis Checo. Je voudrais le camembert, ti do la baguette.
1: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco.
0: Mangio con chilling del 2001, secondo singolo del duo francese, che contiene samples estrapolate dalle freak degli Chic. Ma la domanda è: gli Chic lo sanno? Allora, vediamo un attimo. Aspetta un secondo, Dennis Jack chiama Nile Rodgers personalmente, visto che siamo amici di vecchia data. Pronto, Nile? Come stai? Tutto a posto? Ascoltami, i denti finti come vanno? Che ti sei fatto la protesi da 470.000 euro? Com'è che vanno?
2: Benissimo.
0: Sapevi che Imogio contiene samples estrapolati dalle freak dei Chic, cioè tuoi? Sai che mi è arrivata una S? Ti giuro, mi hai fatto una doccia, cazzo. E a questo punto ascoltiamo tre pezzi senza alcuna interruzione della mia fantastica, stupenda, incommensurabilmente tale, inutilmente coperta dalla musica voce.
3: La tolgo.
0: La musica?
3: Ho tolta. Parla.
0: Ascolteremo Capricorn. Niente, la faccio io?
3: Sì.
0: Con 20 Hertz. 20 Hertz. Cos'è 20
3: Hertz? Bianco.
0: Poi dopo c'è DJ Dero con La Campana. Ding dong. Poi c'è Bambù con Bambughi dal 98. Guarda, la faccio io. Wanna dance. E dal. Va bene, ho bisogno di te. Lo ammetto. Ma mixale. Ascoltiamole, scusa.
3: Mixale.

0: Era DJ Nero con la campana da 95. A questo punto dindondiamo in pubblicità e torniamo a fare molto, quindi dindonnate anche voi, tiro fuori il campanozzo e state con Masterchef 90. Dindong, aspetta che lo tiro fuori.
1: Masterchef 90, we'll be back.
2: Yeah. Yo, what's up?
3: Ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
1: Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.
5: Ciao, sono Viviana dei Da Blitz e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Stay tuned.
6: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
7: Yo DJ!
6: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
8: Dancebox.
6: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.

0: tornati di Bob. Mi viene, aspetta.
1: Vai.
0: Siamo tornati dopo aver ascoltato Warren G. In The Place to Be, I Got the Sheriff. Canzone originariamente scritta e interpretata da Bob Marley. Com'è Bob Marley? Già, è vero.
2: Faccia di culo.
0: A questo punto arriva Miranda con Vamos a la Play. Dico un cazzo, vabbè, ok.
1: Ottimo, metto solo la musica.
0: Quindi sto zitto io adesso?

0: sta milfata dance mi piace. Neja con The Game dal 99, che non è esattamente il pezzo già detto forse che ha funzionato di più.
1: E me lo leggi!
0: Però è stato un grande successo tutto sommato. Fra le altre cose ha partecipato a un sacco di cosucce importanti, fra cui il Festival Bar, ha vinto anche il disco per l'estate, con ricavato delle vendite si è fatta una vacanzina col suo fidanzatuccio. I'm blue, dabba dimela, dai. Con Jeffrey J degli FL65 si è fatto la canzuccia, va bene.
2: Avanti!
0: A questo punto ascoltiamo Gate con Somebody to Love dal 97, che conosco.

0: You con Because I'm Loving You. Comunque ti giuro è rimasto uguale. Dennis Jack, perché è rimasto uguale sto qua? Cos'è? Lo mettono in frigo la sera, che cazzo è? Vabbè, la cantante di questa canzonaccia in realtà è Sandy Chambers, la Sandy di Bad Boy. Com'è che fa Bad Boy mentre canti senza maschera? Lo sapevo che la Sandy di Bad Boy, per intenderci, che poi è la stessa che ha cantato anche Dancing with an Angel. Come fa?
1: Dancing with an Angel.
0: Esatto. Tra le altre cose anche 141 dischi fra i 90 e i 2000. Va bene, andiamo avanti. Arrivano un po' di tunze, tante tunze. Tune Limited con The Real Thing dal 94. Come fa?

questo. Cappella, tichini, tichini. Perché faceva tichini, tichini? Cappella con Tell Me The Way dal 95. Adesso arriva, dopo Tell Me The Way, gancio anche in rima, Exit Way con Welcome To The Future dal 95. Talmente futuristi che l'hanno prodotto nel 94, ma l'hanno classificato 95. L'hanno sgarrato di un mese. Dai, ma è un mesetto. L'hanno tirato fuori nel dicembre, tirato fuori col freddo nel dicembre del 94. Poi invece sulla copertina è datato 95. Per un mese ti incazzi? Cioè mi fai il critico discografico per un mesetto? Vabbè.

chiuso questo MasterCheck 90 con una cosa bella, potente, imponente, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, tratto dalla canzone dell'84 The Roof, con la R, Roof, Is on Fire del gruppo Rockmaster Scott and The Dynamic Dream, e invece poi è stato riproposto in questa chiave così house dai Chemical Brothers, con Hey Boy, Hey Girl, dal 99, Hey Boy, Hey Girl, Superstar DJ, here we go, faccio uguale, fammela tu, è andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose, intanto vi ricordo che per sapere su tutto, su ciò che è il nostro mondo incommensurabilmente importante, bello, fantasioso, 90, dance, tutto quello che volete, insomma, basta andare sulla nostra official page, MasterCheck 90, se poi volete vedere i video mixati andate sulla pagina di Dennis Jack, se invece volete saperne di più anche sul nostro tour dating, Checco Corvasce 77, chiocciola

0: gmail.com. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima con MasterChef 90. Saluta.
1: Ciao.
2: MasterChef 90.
3: We'll be back next week.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 7:02.
4: Dance floor.
7: Welcome.
4: Anni 2000.

0: floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati, in aumento il traffico in questo inizio settimana in prossimità dei grossi centri urbani. Possibili disagi per un incidente sulla 2 del Mediterraneo, con corsia chiusa presso lo svincolo di Lauria Nord in direzione Fisciano. Sulla 7 Milano-Genova per lavori resterà chiuso fino al prossimo 15 novembre lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.

anni 2000. Welcome to the new millennium.

0: floor. Back to the 90s.
1: Dance floor.
2: Turn on that radio on the station. The sound of the 90s.
3: Radio dance floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. In Lombardia sulla A4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Passiamo in Liguria sulla A7 di Serravalle, dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla A14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla A16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Explore. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.
6: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: differenza.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Pure music, no commercials.
12: The best of the 90s.
13: Radio Dance Floor.
14: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Como-Chiasso per un veicolo fermo in panne tra Lago di Como e Como-Monte Olimpino verso Milano. In Liguria code per lavori in corso sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico incolonnato per lavori anche sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova. Sempre per lavori sulla 12 Genova-Rosignano si registrano code all'altezza dello svincolo di Chiavari in direzione del capoluogo Ligure. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Alle porte della capitale code per un incidente sul tratto della A1 Firenze-Roma tra Guidonia, Montecelio e Ponzano Romano in direzione Firenze. In Campania code per traffico sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per l'Autosole e San Giovanni a Teduccio verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Notturna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 9 Milano Chiasso, coda per un veicolo in panne tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altri incolonnamenti per lavori sulla 10 dei Fiori tra Orco Feglino e Borghetto Santo Spirito nelle due direzioni. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, code per lavori tra Vasto Sud e Vasto Nord e tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Infine lunghe code sull'Autosole per lavori tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Al momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: soon.
1: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Let's go. Daniel's Jack presents

0: tune.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Master Check. Check. 90.
2: Master Check 90.
4: The Chef.
2: Checo Corvasse.
4: In Council.
2: Daniel's Jack.
5: Eccoci qua, pronti per un'altra puntata di MasterChef 90. Anche questa volta staremo insieme con un sacco di bel sound dedicato alle decade che più ci piace, ma soprattutto avrò l'onore di farmi un'oretta insieme con quella minchia secca di Dance Jack.
6: Io non metto l'amore.
5: E cominciamo. No, vabbè, dai, metti qualcosa.
6: No.
5: Lo so che se non mixi poi dopo...
6: In bianco per un'ora.
5: Vai. Vabbè. Vabbè, ho bisogno di te. Ma metti la musica, ho bisogno di te, ti prego. Ti leggo il LED, ti posso leccare il LED?
6: No!

pezzi, dove c'era una cassa anche piuttosto importante. Dall'89, io poi vedo 9 finale 69. Queste robe al contrario. Facciamo il programma al contrario. Vin tu a parlare, io vado dall'altra

0: Lasciamo stare.
1: Stai forse insinuando che io non sappia mixare? Hai ragione. Comunque, Let the House dall'89 è un pezzo che mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo riproposto perché la playlist l'ho fatta io. Stavo per ridere già prima di sta micchia. Non fosse per te tutto questo non sarebbe possibile.
2: Bravo.
1: Grazie, va bene così?
3: Gigante come le carte di culo?
2: A capo.
1: Dopo dischi con Let the House ascoltiamo il Datura, The Sign dal 97. Chi è che c'era con loro? Double D.
4: Non poteva
1: perché aveva fatto cosa?
4: Non parliamo insieme!
1: Va bene!

0: Abbiamo ascoltato la brutta copia di, cioè brutta dal punto di vista musicale, perché poi la cantante, immagino, di Chasen è piuttosto figa, e invece la faccia da ferro da stiro che cantava con Everything But The Girl era un attimo brutta sul serio lei, ma brava, cioè una brutta ma brava, l'altra brava ma brutta, eh? Vabbè, quella cosa, cioè, hai capito? In ogni caso, rispetto a Chase con Stay With Me, ci colleghiamo con una fonte autorevole, Google Translate, per ascoltare la viva voce del Google Omane che ci fa la sua versioncina.
1: Prendi giù al bagno ancora verde, sì, di Nvidia senza freddo, rimani con me adesso.
0: Va bene, dai, e andiamo avanti con Blackwood Peace del 98 in Master Check 90.

0: Et la manche con chilling, un peu de française, un peu de French touch, une robe molto raffinata. Mais oui, oui, oui. Je suis chez Co. Et je voudrais le camembert et de la baguette.
1: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco.
0: Mojo con chilling del 2001, secondo singolo del duo francese, che contiene samples estrapolate dalle freak degli Chic. Ma la domanda è: gli Chic lo sanno? Allora, vediamo un attimo. Aspetta un secondo, Dennis Jack chiama Nile Rodgers personalmente, visto che siamo amici di vecchia data. Pronto, Nile? Come stai? Tutto a posto? Ascoltami, i denti finti come vanno? Che ti sei fatto la protesi da 470.000 euro? Com'è che vanno?
2: Benissimo.
0: Sapevi che Mojo contiene samples estrapolati dalle freak dei Chic, cioè tuoi? Sai che mi è arrivata una S? Ti giuro, mi hai fatto una doccia, cazzo. E a questo punto ascoltiamo tre pezzi senza alcuna interruzione della mia fantastica, stupenda, incommensurabilmente tale, inutilmente coperta dalla musica voce.
3: La tolgo.
0: La musica?
3: Ho tolta. Parla.
0: Ascolteremo Capricorn. Niente, niente, la faccio io?
3: Sì, sì.
0: Con 20 Hertz. 20 Hertz. Cos'è 20
3: Hertz? Bianco, bianco.
0: Poi dopo c'è DJ Dero con La Campana. Ding dong. Poi c'è Bambù con Bambughi dal 98. Guarda, la faccio io. Wanna dance. E dallo. Va bene, ho bisogno di te. Lo ammetto. Ma mixale. Ascoltiamole, scusa.
3: Mixale.
0: Mixale.

0: Era DJ Dero con la campana da 95. A questo punto dindondiamo in pubblicità e torniamo a farlo molto, quindi dindonnate anche voi, tiro fuori il campanozzo e state con MasterChef 90. Ding dong, aspetta che lo tiro fuori.
1: MasterChef 90, we'll be back.
2: Radio Dancefloor,
3: la radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. I collamenti per lavori poi sulla 10 dei Fiori tra Genova Aeroporto e il BV7 verso Genova. Code per cantiere poi sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Sulla 1 Bologna-Firenze rallentamenti per traffico tra la variante A1 e Sasso Marconi verso Milano. Più a sud Prudenza è segnalato un incendio tra Fabbro e Chiusi. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica code per lavori tra Basso Sud e Basso Nord. Più avanti ci sono 2 km di coda tra Basso Nord e Lanciano, sempre verso Pescara. In Calabria sulla 2 del Mediterraneo per un incidente ci sono rallentamenti tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano verso Reggio Calabria. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: tornati di botta. Mi viene, aspetta.
1: Vai.
0: Siamo tornati dopo aver ascoltato Warren G in The Place to Be, I Got the Sheriff. Canzone originariamente scritta e interpretata da Bob Marley. Com'è Bob Marley? Già, è vero.
2: Faccia di culo.
0: A questo punto arriva Miranda con Vamos a la Play. Dico un cazzo, vabbè, ok.
1: Ottimo, metto solo la musica.
0: Quindi sto zitto io adesso?

0: sta milfata dance mi piace. Neja con The Game dal 99, che non è esattamente il pezzo già detto forse che ha funzionato di più.
1: E me lo leggi!
0: Però è stato un grande successo tutto sommato. Fra le altre cose ha partecipato a un sacco di cosucce importanti, fra cui il Festival Bar, ha vinto anche il disco per l'estate, con ricavato delle vendite si è fatta una vacanzina col suo fidanzatuccio. I'm blue, dabba dimela, dai. Con Jeffy J degli FL65 si è fatto la vacanzuccia, va bene.
2: Avanti!
0: A questo punto ascoltiamo Gate con Somebody to Love dal 97, che

0: Hold You con Because I'm Loving You. Comunque ti giuro è rimasto uguale. Dennis Jack, perché è rimasto uguale sto qua? Cos'è? Lo mettono in frigo la sera, che cazzo è? Vabbè, la cantante di questa canzonaccia in realtà è Sandy Chambers, la Sandy di Bad Boy. Com'è che fa Bad Boy mentre canti senza maschera? Lo sapevo che la Sandy di Bad Boy, per intenderci, che poi è la stessa che ha cantato anche Dancing with an Angel. Come fa?
1: Dancing with an Angel.
0: Esatto. Tra le altre cose anche 141 dischi fra i 90 e 2000. Va bene, andiamo avanti. Arrivano un po' di tunze, tante tunze. Tune Unlimited con The Real Thing dal 94. Come fa?

questa. Cappella, tichini, tichini. Perché faceva tichini, tichini? Che? Cappella con Tell Me The Way dal 95. Adesso arriva, dopo Tell Me The Way, gancio anche in rima, Exit Way con Welcome To The Future dal 95. Talmente futuristi che l'hanno prodotto nel 94, ma l'hanno classificato 95. L'hanno sgarrato di un mese. Dai, ma è un mesetto. L'hanno tirato fuori nel dicembre, tirato fuori col freddo nel dicembre del 94. Poi invece sulla copertina è datato 95. Per un mese ti incazzi? Cioè mi fai il critico discografico per un mesetto? Vabbè.

0: chiuso questo Masterchef 90 con una cosa bella, potente, imponente, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, tratto dalla canzone dell'84 The Roof, con la R, Roof, Is On Fire, del gruppo Rockmaster Scott and The Dynamic Three, ma invece poi è stato riproposto in questa chiave così house dai Chemical Brothers, con Hey Boy, Hey Girl, dal 99, Hey Boy, Hey Girl, Superstar DJ, here we go, faccio uguale, fammela tu, è andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose, intanto vi ricordo che per sapere su tutto, su ciò che è il nostro mondo incommensurabilmente importante, bello, fantasioso, 90, dance, tutto quello che volete, insomma, basta andare sulla nostra official page Masterchef 90, se poi volete vedere i video mixati andate sulla pagina di Dennis Jack, se invece volete saperne di più anche sul nostro tour dating, secocorvasce77@gmail.com, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90, saluta!
1: Ciao!
2: Masterchef 90,
3: we'll be back next week.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Tieniti vicino al volume, non serve guardare fuori, non serve sapere dove sei. Basta quella cassa che entra, quel primo colpo che sembra arrivare da sopra la macchina e la radio si accende. Per un attimo non è più una radio, è una cabina piccola,

0: rotta. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso non bussa, apre il cielo sopra le casse e ci porta direttamente fuori orbita. Arriva Cosmic Gate, Exploration of Space. Dancebox comincia adesso.
1: Dancebox.

Beppe senza chiedere, stavi fermo, almeno pensavi, poi una mano va al volume, la spalla si muove appena e Dancebox ti rimette dentro la frequenza giusta. Il prossimo disco tiene la voce più vicina, come un

sei su Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Dancebox continua a spingere, fuori c'è quello che c'è, dentro per qualche minuto il mondo ha un altro peso. Benny B, Free World.

Eh sì, c'è un momento in cui il ritmo non corre più soltanto. Sembra quasi che respira. Il volume resta alto, ma qualcosa si apre. Come quando guardi dal vetro della macchina e per un secondo la strada sembra più lunga del solito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Però poi torna qui, perché questa entra con il cuore scoperto. Animali.

qualcosa di più vicino al pavimento. Sei su Dancebox, io sono Jack, alza il volume perché arriva prezioso.

testa leggermente in giù. Poi all'improvviso cambia la faccia della pista. Non serve spiegare niente, succede quando un pezzo alza la stanza e per un attimo tutti sembrano sapere dove guardare. Dancebox ti porta lì, in mezzo all'acqua.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: si vede ancora la linea della terra là sotto, piccola, lontana, con la radio accesa anche da qui. È il momento in cui il viaggio rallenta, ma fuori dal vetro ci sono ancora le stelle. Il volume scende appena, ma non diventa sottofondo. Il corpo tiene ancora il tempo, come se non avesse capito che siamo già in fase di rientro. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo la radio sospesa ancora un giro, fuori dall'atmosfera. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
2: Dance floor. Welcome, welcome,
5: welcome. Anni 2000.

0: know you wanna say.
1: Open your mind.
2: The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova e tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, mentre sulla 6 Torino Savona si sta in fila a causa di un veicolo in panne tra Savona e Altare in direzione di Torino. Lavori poi sulla 7 Milano Genova, code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E a Milano sulla tangenziale ovest, code per incidente tra il bivio con la 7 Milano Genova e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia per un incidente da poco risolto. Permangono code a tratti tra Montecchio e Verona Est verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica code in prossimità dei lavori tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Sul tratto Roma-Napoli della 1 rallentamenti e code per incidente tra Ceprano e Cassino in direzione Roma. Incidente anche sulla 2 del Mediterraneo. In colonnamenti tra Baronissi Sud e Lancusi verso il raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
2: Radio dance floor.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?

1958 al 1963 viene beatificato nel contesto nell'anno giubilare da Giovanni Paolo II alla fine di un lungo processo canonico. Infatti, già durante il concilio era stata lanciata da alcuni vescovi la proposta di canonizzare subito Papa Giovanni per acclamazione, ma Paolo VI, da cui la causa di beatificazione era stata introdotta nel 1965 dopo la chiusura del concilio Vaticano II, preferì che si seguisse l'iter usuale. E questo è Timeline.

nostro viaggio prosegue. 14 settembre 2000, siamo negli Stati Uniti. In Virginia, dopo varie polemiche e tanti appelli, l'italo-americano Derek Rocco Barnabei viene condannato a morte tramite iniezione letale per aver commesso il reato di omicidio. Il 7 settembre vi fu un'iniziativa del ministro Fassino per cercare di evitarne la condanna a morte. Protestano anche molte associazioni cattoliche e i gruppi per il rispetto dei diritti umani. Interviene persino il Papa chiedendo la grazia per il condannato. Nel 2009 è stato girato il film intitolato Derek Rocco Barnabei con la regia di Iago Panini, nel cast Claudio Sorrentino, scelto per interpretare Derek Rocco Barnabei, Claudio Santamaria, Pierfranco Favino, Raul Bova e Laura Morante.

15 settembre 2000, apertura dei Giochi Olimpici di Sydney. La cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici che si tengono a Sydney con il claim Sydney 2000, quelli che aprono il terzo millennio. Sono presenti oltre 10.600 atleti in rappresentanza di 199 paesi. Le competizioni che li attendono sono 300 in 28 discipline sportive. Katie Freeman, atleta australiana di origine aborigene, porta per ultima la fiaccola olimpica nello stadio e accende il braciere. Sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi grazie al trionfo nei 400 metri piani. Al termine dei giochi, il 1 ottobre, il medagliere vedrà al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Russia e Cina. Settimo posto per l'Italia, con un totale di 34 medaglie. Il 20 settembre, nella disciplina nuoto a rana, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, primo italiano a salire sul gradino più alto in una gara olimpica di nuoto, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Medaglia di bronzo per Davide Rummolo. Il 21 settembre, poi, a sole 24 ore dal secondo oro di Domenico Fioravanti, l'Italnuoto, che fino a quel momento non era mai arrivata così in alto nelle gare olimpiche, fu protagonista di un'altra giornata memorabile. Massimiliano Rosolino, infatti, conquistò il titolo nei 200 metri misti al termine di una gara perfetta, un vero e proprio capolavoro in una delle specialità più difficili in vasca. Il 29 settembre, invece, il Settebello esce ai quarti. Nei quarti di finale del torneo olimpico di Sydney 2000 di pallanuoto maschile, l'Italia perde per 5-8 con l'Ungheria, che vincerà poi il torneo battendo in finale la Russia. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio ed è timeline.

27 settembre 2000. Inizia nell'aura bunker del carcere romano di Rebibbia, dopo 20 anni dalla sciagura avvenuta il 27 giugno 1980, il processo a quattro generali italiani accusati di aver depistato le indagini sul caso Ustica. Vanno a processo quattro generali dell'aeronautica accusati di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato contro gli organi costituzionali in relazione ai depistaggi delle indagini. 7 anni e 3 gradi di giudizio dopo, i generali saranno tutti assolti e le altre posizioni prescritte. Dopo 272 udienze e dopo aver ascoltato migliaia tra testimoni, consulenti e periti, il 30 aprile 2004 la Corte assolve infatti dall'imputazione di alto tradimento, per avere gli imputati turbato le funzioni di governo, i generali Corrado Melillo e Zeno Tascio per non aver commesso il fatto. I generali Lamberto Bartolucci e Franco Ferro subiscono invece la prescrizione, a cui però faranno ricorso per avere assoluzione piena in appello insieme a procura e parti civili. E questo è Timeline.

Il mese di settembre degli anni 90 è caratterizzato, oltre che dalla ripartenza dell'anno scolastico nel 2000, a seconda delle regioni, l'anno scolastico inizia tra l'11 e il 18 settembre, anche dalla finale del Festival Bar. La 37esima edizione si svolse durante l'estate del 2000 in 10 puntate, registrate presso Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza Santa Croce a Firenze, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e con la finale il 12 settembre nel consueto scenario dell'Arena di Verona. L'edizione venne condotta da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Vincitori assoluti dell'edizione furono i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vinse la sezione album con Miss Mondo, i Bon Jovi la sezione international con It's My Life e Paola e Chiara quella tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Fu un'edizione ricca di ospiti e di successi, Piero Pelù con Toro Loco, Irene Grandi con Verde, Rosso e Blu, Paola Turci con Questione di Sguardi, gli 883 con La Regina delle Celebrità, Carmen Consoli con Parole di Burro, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Onek con Ci Sei Tu, a livello internazionale gli Acqua con Run the World, gli Eiffel 65 con Move Your Body e Too Much of Heaven, Eminem con The Real Slim Shady, Top Loader con il classico Dancing in the Moonlight, Neja con Singing Na Na Na o ancora Yarabe De Palo con Depende, Billy Moore e il tormentone Up and Down o il progetto internazionale French Affair con My Heart Goes Boom. E vi posso garantire che la lista non è affatto completa. Era peraltro il tempo anche delle compilation, che restavano il segno evidente della musica dell'estate, suonate nei lettori CD portatili oppure nell'autoradio delle macchine italiane. Si va da Hitmania Dance alla DJ Parade, la compilation doppia a prezzo speciale, come recita il claim, per non dimenticare All The Hits Now, due CD al prezzo di uno, o ancora Aqua Fan Compilation. E adesso mi rivolgo a voi. In quanti di voi che state ascoltando ancora avete una di queste compilation che sono state delle vere icone degli anni 90? E naturalmente ascoltatele, lasciatevi trasportare dai ricordi. Anche questo è Timeline.

0: Anche nel mese di settembre del 2000 non mancano le uscite nelle sale cinematografiche. Sono due le pellicole delle quali vi parlo. La prima è Scream 3, diretto da Wes Craven, e terzo capitolo della saga, proiettato sul grande schermo a partire dal 1 settembre del 2000. I 116 minuti del film sono il sequel dei due precedenti horror per adolescenti, il secondo del quale risale al 1996. La trama è la prosecuzione dei due precedenti capitoli. Si narra la storia di Sydney Prescott, sopravvissuta ai precedenti omicidi a Woodsburn, che vive in solitudine nel nord della California. La sua tranquillità viene però interrotta quando ad Hollywood inizia a girare un film chiamato Stab 3, Ritorno a Woodsburn, che ripercorre la storia di Woodsburn, in cui si è consumata un'orribile strage ad opera di un assassino che usa un'inquietante maschera bianca, Ghostface. Ben presto però la situazione si complica e Ghostface torna a terrorizzare tutti anche sul set del film. In questo capitolo l'assassino si rivela essere Roman Berger, regista del film e fratello di Sydney, che desidera vendicare il proprio passato.
1: Pronto?
2: Pronto. Ti piacciono i film dell'orrore?
3: Numero 1, ci sono più vittime. Numero 2, le morti sono più elaborate.
1: Che cosa sa delle trilogie?
2: Quello che so delle trilogie cinematografiche è che nel terzo episodio si chiudono i giochi. Ciao, Sydney. Benvenuta all'ultimo atto.
4: Ragazzi, niente paura.
0: Il secondo film del quale vi voglio dare informazione è The Cell, la cellula, arrivato nelle sale cinematografiche il 22 settembre 2000. Pellicola horror fantascientifica diretta da Satan Sinclair con un notevole cast che vede la presenza di Jennifer Lopez. Siamo negli Stati Uniti, ai giorni nostri. Catherine Dean è una psicologa che sta mettendo a punto una terapia che le consente di vivere le esperienze nell'inconscio altrui. Il suo unico paziente è un bambino in coma su cui interviene nella speranza di poterlo riportare ad una vita cosciente. Nel momento in cui Sturger, un pericoloso serial killer, entra a sua volta in coma, l'FBI chiede il suo aiuto. Bisogna trovare il luogo in cui è rinchiusa l'ultima sua vittima. Catherine si inserisce dunque nei suoi sogni e scopre un universo che rischia di far vacillare il suo equilibrio psichico per lo spaventoso e perverso mondo dell'assassino. The Cell è impreziosito dalla fisicità straordinaria di Jennifer Lopez e dalle ricostruzioni delle situazioni oniriche. E anche questo è Timeline.
5: Il nostro amico sta stringendo i tempi. Ci sono solo 6 giorni tra una ragazza e l'altra. La vittima è convinta di essere stata rapita e quindi crede di poter sopravvivere. Ma è solo un'altra forma di tortura. Tutto questo fa parte del suo rituale. Le purifica prima di portarle a casa e trasformarle in bambole. Un gioco macabro. Lo avete individuato?
6: La ragazza è con lui?
5: Non si sa, ma agiremo come se ci fosse.
7: È scomparso. Come fare un sogno e non svegliarsi mai?
5: Qualunque sia lo stato in cui si trova quel tempo, a essere scomparsa è anche una ragazza. E lui è l'unico al mondo a sapere dove sta.
1: Se non si trovasse in questo stato, se fosse cosciente, lei pensa che ci direbbe dove si trova la ragazza? Ci vuole tempo per riuscirci e noi non ne abbiamo.
5: La prego, ci provi.
1: Sei sicura?
8: Sono sicura.
9: Allora, questa, signori, è l'unità di gestione impulsi che controlla il sistema di trasferimento neurosinattico. Esegue una mappatura della mente.
7: Perché sei qui?
1: Sono qui per aiutarti.
7: E te bugie.
9: Deve essere stato un viaggio terribile. Non l'ho mai vista tornare in questo stato.
5: È entrata in contatto con lui?
9: È penetrata all'interno del suo mondo.
10: E tu da dove vieni?

0: Dovete sapere che il mondo della pubblicità è sempre un efficace modo per esplorare il tempo nel quale noi ci troviamo, il mese di settembre della fine del millennio dell'anno 2000. Ad occupare un ruolo di primo piano sono i cellulari, ormai ampiamente diffusi, anche se l'uso è ancora piuttosto costoso. Il più venduto nel lontano mese di settembre di fine millennio è il Nokia 3310, la cui produzione viene resa nota il 1 settembre 2000. Lanciato con lo slogan Connecting People, il modello 3310 è stato uno dei cellulari di maggior successo della storia, avendo raggiunto, pensate, 126 milioni di esemplari venduti fino al suo ritiro dal mercato nel 2005. La campagna pubblicitaria è sostenuta da uno spot estremamente elegante, notturno, tale da mettere in risalto il display a cristalli liquidi verdi, cosa che oggi pare vera preistoria della tecnologia. E come dimenticare poi anche il Nokia 8210, proposto con una notevole varietà di cover colorate che si possono facilmente sostituire. E vi posso garantire che lo spot è bellissimo.
1: Copri la bellezza in ogni momento.
2: C'è chi pensa che la vita sia banale, ma io credo che ogni attimo possa essere straordinario.
3: Nokia 8210, con nuovi cover colorati, sa adattarsi al tuo stile di vita. Nokia, connecting people.
0: Nel settembre 2000 sono pubblicizzati alcuni ciclomotori come il remake della Vespa Primavera o il modello Yamaha T-Max. Non mancano gli scooter, vi ricordo il Piaggio Liberty 125 pubblicizzato da Albertino, o il modello Honda SH125 o ancora Honda Forza 250.
4: Domanda: perché continuare a fare testa a motorini come Zip, Energy Extreme e Liberty Piaggio? Loro sono perfetti, ma tu li hai superati i test?
5: Avanti un altro!
4: Questo poster, che tipo di prodotto reclamista?
6: Biancheria intima?
4: Sbagliato.
5: Avanti un altro!
4: E così anche tu vuoi un Liberty? Complimenti, calza perfettamente! Liberty Piaggio è troppo il migliore! E tu?
7: È qui che fanno gli esami, dottore?
0: Nel settore automobilistico sono la Fiat Punto JTD, o la classica tre porte, l'auto più spaziosa della sua categoria, ad essere tra le auto più pubblicizzate. Non manca la Volkswagen Golf quarta edizione, prodotta dalla casa automobilistica tedesca dal 1997 al 2004. Tra le auto tedesche molto promozionata è la Opel Astra Station Wagon, supportata da uno spot molto curato.
8: Una sensazione di potenza assoluta. Saldamente ancorato alla mia rotta, senza incertezze. Tutto è sotto il mio controllo. Posso liberare tutte le mie emozioni.
9: Astra Station Wagon, un universo di emozioni.
0: Come sempre, poi, non mancano i prodotti alimentari. Vi ricordate i pan di stelle del Mulino Bianco? Uno spot bello, intimo, come del resto da tradizione.

Che dire poi dei classici orologi Swatch, che negli anni 90 furono una vera icona grazie alla varietà dei modelli che erano stati proposti. Splendido lo spot Coca-Cola, che ancora nel mese di settembre del 2000 è in programmazione sia in radio sia in TV, in diverse versioni, con i gemelli diversi oppure con Alex Baroni, che è bello ricordare e vedere nello spot, tenendo conto che il 13 aprile del 2002 se ne sarebbe andato a causa di un grave incidente stradale. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 2000.

Il settembre 2000 vede una netta affermazione di un marchio iconico, Apple, con una serie di prodotti inseriti nei computer del tutto innovativi per quel tempo. È il caso dell'Apple Computer iMac, con software di montaggio immagini ricavate dalle fotocamere allora molto diffuse, oppure l'innovativo Power Mac 4G Cube, prodotto informatico sostenuto da un efficacissimo spot ed il consueto claim Think Different.

0: supercomputer in an 8-inch cube.
1: Il 14 settembre 2000 Microsoft immette sul mercato Windows Millennium Edition o Windows ME, il cui rilascio avvenne a soli 7 mesi da quello di Windows 2000. È fondamentalmente il successore di Windows 98 ed è stato distribuito alla produzione il 19 giugno 2000 con disponibilità generale il 14 settembre 2000. Fu una versione che non ha mai suscitato un grande apprezzamento nell'utenza finale, dimostrandosi poco stabile con le applicazioni esistenti, avendo una mancanza di compatibilità con molte periferiche usate in ambito domestico. Lo spot, molto lungo, oltre 2 minuti, si basa su una sequenza di immagini molto veloci, finalizzata a dimostrare le ampie opportunità offerte dalla nuova versione, appunto il Windows Millennium Edition, su una base musicale futuristica. Andatelo a cercare. È curioso osservare gli strumenti che possono essere abbinati al PC, fotocamera o lettori CD, testimoni di un tempo che ormai è molto lontano e di cui resta veramente poco, se non nei ricordi, se non nei nostri ricordi. E anche questo è Timeline.

0: accompagnato in questo nuovo viaggio in timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre del 2000. Vi rimando al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico. Bomba. Timeline.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Pure music, no commercials.
13: The best of the 90s.
14: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finali Ligure in direzione di Genova e Traspotorno e Finali Ligure verso Ventimiglia. A Milano sulla tangenziale ovest, incoronamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Trafficato il tratto toscano dell'Autosole in direzione di Bologna, ci sono code a tratti tra Carenzano e la variante di Valico. Ci spostiamo sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, rallentamenti e code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sul tratto Roma-Napoli della 1, code per incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma. Incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa, ci sono code tra Baiano e Avellino Est in direzione di Canosa. Problemi anche in carreggiata opposta, code per l'incendio di un veicolo tra Candela e Lacedonia, quindi in direzione Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it
3: 1995.
4: We are feeling-

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Ci sono anni che cambiano la musica lentamente e poi ci sono anni in cui sembra che qualcuno abbia aperto tutte le porte contemporaneamente. E l'anno che rivivremo oggi è proprio uno di quelli. House, techno, rap, eurodance, insomma, elettronica sempre più presente. È una pista da ballo che comincia a parlare una lingua completamente nuova. Prima di buttarci in pista, però, torniamo indietro di qualche giorno e vediamo come i vostri voti hanno modificato il nostro ultimo podio. 3. Q2B, Mr. Vain. 2. Rabinès, Love for Love. 1. Morella, Confusion. E questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 settembre 1993. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze è cambiato qualcosina sulle retrovie. Perde infatti un punto Rabinès, che scende sullo scalino più basso con Love for Love. Scambio di posizione con Q2B, che invece sale alla 2 con Mr. Vain. Riconfermata con il 50% dei voti la vostra preferita, Morella, Confusion.
4: Dance floor.
5: Hooray!

nozze. Vogliamo una fetta di torta anche noi. Grazie a David Versari, Davide Tortorelli, Elvis Piovani, Emiliano Critelli. Un ringraziamento anche a Eric Larner, Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca,

Metti una città futuristica, pioggia, neon, un'atmosfera un po' inquietante. E adesso provate a immaginare tutto questo dentro una discoteca del 1992. Ecco, remake Blade Runner, un titolo che prende in prestito l'immaginario del cinema e lo trasforma in una piccola cartolina elettronica. Il futuro, nel 1992, aveva ancora quell'aspetto lì, scuro, misterioso e pieno di sintetizzatori. Box numero 20.

invece il futuro lo vogliamo immaginare con una bella dose di energia, possiamo tranquillamente chiamare in causa i Two Unlimited con il loro Magic Friends. Siamo nel pieno della fase in cui questo progetto olandese sta contribuendo a definire quel suono Eurodance che diventerà uno dei marchi degli anni 90. E qui la parola Magic non è neanche poi così fuori posto, perché prendete una pista del 92, mettete questo disco e guardate cosa succede. Box numero 19.

passo di lato, niente grandi nomi, niente tormentoni da classifica mondiale, solo una di quelle tracce che oggi ci permettono di aprire una finestra su una serata qualunque del 92. Danube Dance, Unique, e già il titolo ci mette in testa una parola bellissima, unico, perché anche le classifiche dance sono fatte così. Ci sono i giganti e poi ci sono quei dischi che magari non ricordi subito con la testa, ma appena riparte la musica qualcosa si riaccende. La nostra numero 18,

Libertà, amici. Una parola che, detta dentro una discoteca del 92, aveva un significato piuttosto semplice. Nessuno ti chiedeva di stare fermo. E con Molella siamo già davanti a uno di quei nomi italiani che stanno diventando sempre più importanti nella dance di quegli anni. Non serve aggiungere molto, basta lasciare spazio al beat e alla libertà di muoversi. Molella, l'abbiamo ritrovato alla 17.

Salve tutti, amici, qui abbiamo un signor cover time con i controfiocchi, perché quando senti il titolo Baker Street non puoi far finta di niente. Dietro a questa versione degli Undercover c'è infatti una delle grandi canzoni di un signore che ha contribuito alla storia del pop britannico, Jerry Rafferty. La versione dance del 1992 prende quella melodia e la porta direttamente sulla pista. È uno di quei momenti in cui due epoche si incontrano. Il pop sofisticato degli anni 70 e la dance degli anni 90. Una vecchia strada di Londra trasformata in una strada verso la discoteca. Box numero 16.

Ecco che dopo Londra torniamo immediatamente a casa, perché questa non è soltanto una canzone, è una di quelle fotografie che appena le guardi ti fanno riconoscere immediatamente l'Italia del 1992. 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Il brano era già diventato uno dei simboli dell'esordio degli 883. Qui l'abbiamo ritrovato in posizione numero 15 con la versione remix. Max Pezzali, Mauro Repetto e quell'immaginario fatto di motorini, periferie, amici, scuola, piccole e grandi avventure quotidiane. La dance cambia pelle, ma ogni tanto ha bisogno di tornare a casa. E questa è proprio una di quelle volte.

Alla numero 14, geometria applicata alla pista da ballo. Come andavate in geometria a scuola? Io da schifo ero proprio una sega. Cube and sphere, cubo e sfera, di maestro. Se a scuola la matematica fosse stata accompagnata da questo tipo di colonna sonora, forse avremmo avuto molti più promossi. Ma lasciamo perdere la scuola. Siamo nel 1992 e qui l'unico teorema che ci interessa è: cassa più pista uguale si balla.

Numero 13 non è una semplice cartolina, è un pezzo di storia. Snap, Rhythm is a Dancer. Il titolo sembra quasi una definizione, ritmo è un ballerino. E nel 1992 gli Snap portano questo concetto direttamente nelle classifiche internazionali. Il brano diventa uno dei grandi successi dance dell'anno e conquista la vetta in numerosi paesi. E c'è poco da aggiungere, quando parte quel ritmo il ballerino non lo devi neanche cercare, perché è già sulla pista!

Se fino a questo momento abbiamo ballato con la numero 12, facciamo un salto, letteralmente. Jump Around insieme a House of Pain. Qui la pista non è più soltanto una pista, è diventato un campo d'assalto. Il rap entra dunque prepotentemente nel nostro viaggio del 1992 e ci ricorda una cosa: la dance floor non ha bisogno di un solo genere musicale, ha bisogno di energia, e questa posizione numero 12 ne ha da vendere. Eccoci arrivati alla numero 11, il nostro giro di boa, e per cambiare emisfero non potevamo scegliere un titolo più adatto. Fruit of Love.

Eccolo, il frutto dell'amore che arriva direttamente sulla pista del 1992. A questo punto facciamo una cosa molto semplice. Mettiamo da parte per un momento classifiche, numeri, statistiche. Immaginiamo una serata di settembre. Fuori l'aria comincia a rinfrescare, dentro invece l'estate non è ancora finita. Le luci girano, la pista è piena e qualcuno da qualche parte ha appena premuto play. Questo è il nostro giro di boa. E da qui si cambia temperatura. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 19 settembre 1992, l'abbiamo aperta con remake alla numero 20 Blade Runner, 19 per i Two Unlimited e il loro Magic Friend. Alla 18 Dan of Dance Unique, seguiti alla 17 da Molella con Free. In box è numero 16 Cover Time insieme a Undercover Baker Street. 15 883 il remix di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Box numero 14 per Di Maestro, Cube and Sphere. Alla 13 c'erano gli Snap con Rhythm is a Dancer. 12 House Pain Jump Around e la 11 era questa di Transform 2 Fruit of Love. 11 posizioni archiviate, adesso cambia completamente il paesaggio perché siamo nell'emisfero caldo della chart. Qui troveremo alcuni dei dischi che hanno segnato davvero la stagione dance del 1992, ma anche qualche sorpresa pronta a saltare fuori dal cilindro. E vi assicuro una cosa, da qui in avanti la pista comincia a scaldarsi sul serio.

0: stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Se c'è una cosa che nel 1992 proprio non andava di moda, era annoiarsi. Ancora ben trovati da Flavio e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Parade. L'emisfero caldo di questa chart l'abbiamo aperto insieme a Jonotti con Non M'annoio, una canzone che sembra quasi un programma di vita. È in versione remix, cambia anche abito, entrando perfettamente dentro il clima dance di quella stagione. Jonotti è uno dei protagonisti della musica italiana che più di altri sta mescolando rap, pop, elettronica e cultura da discoteca. E il messaggio è piuttosto chiaro. Se parte questo, sicuramente non m'annoio.

Ecco, ve ne siete accorti anche voi? Abbiamo preso una deviazione, lasciando per un attimo le grandi autostrade della dance, imboccando una stradina decisamente più esotica. Insieme a Bingo Bongo, l'andiamo. Già il titolo sembra una cartolina, un viaggio immaginario, colori, atmosfere lontane. È il 1992 che trasforma anche l'esotismo in materiale da pista. Non chiediamoci dove siamo arrivati, l'importante è che si balli. Box numero 9.

Ci sono frasi che funzionano sempre e questa, diciamocelo, è difficile da contestare. We all need love insieme a W. Dopo il successo internazionale di Please Don't Go, questo progetto torna protagonista della scena dance con un altro brano che lascia una gran bella impronta. E qui c'è una magia, una piccola magia tipica degli anni 90. Prendi una frase semplice, aggiungi un giro di piano, una voce riconoscibile e consegnali alla pista. Il resto lo fa il pubblico. Box numero 8. We all need love.

Però la posizione numero 7 non serve neanche tradurre. Music is moving, la musica si muove. E se c'è un momento della nostra chart in cui questa frase sembra scritta apposta, è proprio questo. Lui è Fargetta, uno dei nomi fondamentali della dance italiana di quegli anni, direttamente dalla scuola dei grandi DJ e produttori che stanno trasformando il suono dei club italiani. E qui la musica non sta semplicemente andando avanti, ma is moving. Box numero 7.

0: Benvenuti in Paradiso, o almeno in una sua versione rigorosamente dance, che trova posto alla posizione numero 6. Qui possiamo tranquillamente lasciar perdere la geografia, perché il Paradiso del 1992 potrebbe essere una spiaggia, un'automobile con lo stereo a palla, oppure una pista piena alle 2 di notte. Tre indirizzi diversi, stessa destinazione, la musica e il podio è sempre più vicino.
1: Musica.

alla posizione numero 5 troviamo una parola, una sola. Musica con la K. Loro sono i Lost Tribe. Questa scelta grafica sembra quasi volerci ricordare che qui non siamo venuti per fare un tema di italiano. Siamo venuti per ascoltare e per ballare. Il 1992 è un anno in cui la dance sta sperimentando tantissimo e produzioni come questa raccontano proprio quella voglia di cercare nuovi suoni. Quindi niente spiegazioni complicate. Alziamo il volume e lasciamo parlare la musica, quella con la K. Ancora una e sarà a podio. Arrivano Havana, Stumm. Come on.

Boom! Una parola che sembra arrivare da un'altra lingua, e forse è proprio questo il bello di certi dischi degli anni 90. Non hai bisogno di capire tutto, a volte basta il suono, basta quel momento in cui riconosci il disco dei primi secondi e capisci che la pista ha già deciso cosa fare. Siamo arrivati alla posizione numero 4, questo significa che abbiamo finito il viaggio nell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 19 settembre 92 l'abbiamo aperta con Jovanotti in box numero 10, il remix di Non M'Annoio. 9 per Bingo Bongo, L'Andian, seguito la 8 da W, We All Need Love. 7, Fargetta, Music Is Moving, alla 6, Hole in One, X Paradise. Box numero 5 per Lo Stribe, Musica. E la 4 era Havana, Stum. Da qui in avanti non ci sono più deviazioni. Per attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo, anche oggi avevamo bisogno di una guida, e la guida è arrivata da Havana con Stum. Prendiamo allora questo strano lasciapassare, attraversiamo il confine e prepariamoci ad affrontare le ultime tre posizioni, perché adesso siamo sul podio. Lo sapete, da qui in poi tocca a voi. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Trovate il post del podio di oggi ed esprimete la vostra preferenza come un semplice commento al post. Ragazzi, Radio Voto è aperto a tutti. Mentre voi alzate il volume, qui si comincia con lo scalino più basso del podio. E direi che possiamo lasciar parlare il titolo. My Body and Soul. Il corpo e l'anima. Number 3.

0: In una discoteca del 1992, in fondo erano proprio queste le due cose che servivano: il corpo per ballare e l'anima per lasciarsi trasportare dalla musica. Marvin Gardens arriva sul podio della Dance Floor Parade di oggi con un brano che sembra fatto apposta per quel momento della notte in cui le luci si abbassano un po'. Il volume resta alto, la pista continua a muoversi. Questa è la nostra numero 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. Piaciuta? E allora sapete già cosa fare: pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché quella preferita di oggi potrebbe ritornare protagonista tra qualche mese. E adesso silenzio in sala. Beh, non proprio silenzio, altrimenti in radio facciamo pure una figuraccia. Però è arrivato il momento dei nostri taccuini segreti. Prendete nota mentalmente: una stellina alla 3, due stelline, 3, insomma, fate voi, perché adesso arriva la medaglia d'argento e poi scopriremo anche quale sarà il disco capace di prendersi tutta la torta. Sullo scalino di mezzo c'è Felix, Don't You Want Me?
1: Number 2.

0: Scalino di mezzo insieme a Felix, Don't You Want Me? Una domanda che, a giudicare dal successo che ha avuto questo disco, evidentemente qualcuno ha trovato davvero molto interessante. Dietro questo progetto c'è il produttore tedesco Felix Koder e il brano è diventato uno dei grandi titoli della prima stagione Eurodance europea. Ma qui c'è anche un gioco interessante, perché la frase è una domanda e la risposta nel nostro caso è arrivata direttamente dalla pista, perché si è arrivato fino alla numero 2 della Dance Floor Parade. Sì sì, più di qualcuno lo voleva questo singolo di Felix. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Marvin Gardens, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. E ora, per scoprire la vetta del 19 settembre 1992, dobbiamo cambiare ancora una volta scenario, perché qui non siamo più semplicemente dentro una discoteca, ma siamo finiti nel cuore del mondo Datura. Hierba del Diablo. Number
1: 1. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Havana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Diablo, un titolo che già da solo sembra l'inizio di una storia. Il progetto Datura nasce a Bologna nel 1991 e mette insieme Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, DJ Ricci, DJ Cirillo. Poi nel 1992 arriva Yerba del Diablo e questo brano diventa il loro primo grande successo, conquistando anche un disco d'oro. Avete visto che viaggio abbiamo fatto? Siamo partiti dal 1992, arrivati alla dance italiana e passando dalla porta del cover time, siamo finiti a specchiarci dentro un disco d'oro. E questa settimana la storia è tutta loro. Alla numero 1, Datura, Yerba del Diablo. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. 2, Felix, Don't You Want Me. 1, Datura, Yerba del Diablo. 3 dischi completamente diversi, ma con una cosa in comune. Nel 1992 la pista aveva ancora tantissime storie da raccontare. E noi continuiamo a raccoglierle. Ora prendete questo podio e fatelo vostro. Hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il nostro viaggio del 19 settembre 92 finisce qui. Fuori dall'estate, ma dentro quella voglia di ballare che avrebbe accompagnato la dance per tutto quanto l'autunno. Abbiamo attraversato il rap, la house, la eurodance, la techno, le contaminazioni e persino una Baker Street trasformata in pista da ballo. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia del 1992 con i colori ancora molto vividi. E adesso possiamo rimettere la macchina del tempo nel garage, almeno fino alla prossima puntata. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica che vi fa rivivere le canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Alla prossima, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Perché non capivo le parole.
3: 1993.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. Radio Dance Floor. Let's go! Daniel's Jack presents.